0: sigue en sintonía de Futura 92.3 FM, la preferida.
1: Ritornerà per te. Può essere.